0: Explore.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Pure music, no commercials.
5: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati sulla 14 Adriatica, code per un veicolo in panne tra Pineto e Pescara Nord in direzione Taranto. In Campania possibili disagi per un incidente sulla tangenziale di Napoli presso lo svincolo di Capodimonte in entrata per entrambe le direzioni. Passiamo in Sicilia per un incidente con possibili rallentamenti sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, prima dello svincolo di Alcamo in direzione Palermo. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Radio Dance Floor.
9: Check it out.
8: La radio ufficiale dei

0: dance floor. I suoni degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor.
0: Power. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix. Dicono

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Pure music, no commercials.
6: The best of the 90s.
7: Radio Dance Floor.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Rovato e Palazzolo verso Torino. Code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Veicolo in panne sull'Autosole con rallentamenti tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sempre sulla 1 ci sono incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Firenze. Infine in Liguria code per un veicolo in panne sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno.
10: Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s. Su Radio Dance Floor c'è.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it.
2: Non ci 1999.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dance Floor.
11: Back to the 90s.
12: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Veicolo in panne sull'autosole con code tra il bivio per la 1 variante e Sasso Marconi in direzione di Milano. Sempre sulla 1 abbiamo incolonnamenti per un veicolo in fiamme al chilometro 157.700 tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Firenze. In Liguria veicolo in panne sulla 7 di Serravalle con code tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Genova. Sulla 26 dei Trafori veicolo in panne tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e Masone, dove abbiamo code verso Gravellona Toce. Veicolo in panne anche sulla 13 Bologna-Padova con rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Infine in Campania si rallenta sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, anche qui per un veicolo in panne. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor. 1998. It's all about the money. It's all about the dumb.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.

Attention. Palang,

0: Yka.
1: Radio Dance Floor 1997.

dance floor. Freestyle style.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla 4 Torino-Milano con incolonnamenti tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione di Milano. Sempre in A4 tra Milano e Venezia, code per un incidente tra Seriate e Bergamo verso Torino. Passiamo alla 1 Milano-Bologna, dove si segnala un incidente tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Firenze. Proseguendo nella stessa direzione, troviamo incolonnamenti per un altro incidente tra Reggio Emilia e Modena Sud. Per il trasporto ferroviario, sospesa la circolazione nel nodo di Pisa per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Pure music, no commercials. The best of the 90s.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1996.

0: back soon.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
14: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
15: Let's go!
14: Daniel

Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Saluto Marco che si sta occupando della regia. Primo di agosto, mese delle vacanze per eccellenza, per cui un saluto a chi di voi mi sta ascoltando al mare, in montagna, in collina, al lago, da qualunque parte voi siate, che sia uno splendido weekend. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni, perché c'è solo la dance emozionante. Info at radiodancefloor.it, o se volete Enrico at radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie più che mai importanti in questo momento. 1995, partiamo benissimo, una programmazione che avete curato interamente voi. General Base, Thomas Kukula con una vocalist notevole come Bettina Zeidler, in questo che rimane un capolavoro della metà degli anni 90. C'è I See You, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor.

canzone importante. Del resto, quale delle canzoni di General Base non è importante? E beh, non ne ha sbagliata veramente, veramente una. Grazie per quello che mi state raccontando, soprattutto grazie per le segnalazioni, grazie per quello che state facendo in questo momento e che state portando in condivisione. Allora, saluto subito Luigi Mosca. Allora, la scorsa settimana una trasferta a Chianciano per le finali italiane di salvamento, una bella prova per Carlotta, qui viene fuori orgoglio di papà, anche perché in questa maniera Carlotta ha avuto la possibilità di confrontarsi con tantissime brave sue coetanee. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Marina Lovato, Gilberto Mizzolo e la piccola Luna. Ragazzi, grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E adesso che ne dite? Ce ne andiamo sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, dove ci accoglie Antonietta Nina Lovisi, che la scorsa settimana ha scritto una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Anche se occupato in vari impegni, io il tempo lo trovo per ascoltare Radio Dance Floor. Grazie, grazie, grazie Nina. Questa è veramente una di quelle dichiarazioni di fedeltà alla radio che mi piacciono moltissimo. E che canzone poi. Nel 95 con General Base, nel 97 dalla Urban Tracks arriva Robert Miles. E già qui lo so che di brivido ne avete. Roberto Concina purtroppo se n'è andato troppo presto nel 2017, una vocalist formidabile come Katie Slade. Sto parlando di Freedom. Antonietta, ottima la tua segnalazione, soprattutto perché qui di emozioni ce ne saranno veramente, veramente tante. Gustatevi l'energia della novantazione, come sempre. Enjoy the 90s.

Grazie ad Antonietta Nina Lovisi, grazie per accoglierci sulle colline Vitate, meravigliose, un po' calde magari, del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, grazie naturalmente per la tua presenza e grazie per questa attestazione che mi ha fatto davvero molto piacere, di dedizione nei confronti della tua radiostazione preferita. Grazie Nina, un saluto anche a Nicola Ricci dalla Romagna. Sabato scorso giro in bici al suono della mitica Dance anni 90 in compagnia di Radio Dance Floor. E a questo punto io, Nicola, ti domando quali sono invece i progetti per questo weekend, magari essendo il primo di agosto, chissà, progetti legati alle vacanze. Saluto anche Carola Britti, saluto Alberto, grazie ragazzi, mi fa molto piacere potervi trovare. Poi potete scegliere se ascoltarmi in diretta, ascoltarmi nelle varie versioni, nelle varie repliche, perché sul palinsesto di Radio Dance Floor trovate davvero tante opportunità. Saluto a questo punto Giuseppe Stocchero. Allora Giuseppe, la scorsa settimana una mail che ha portato una punta di tristezza. A metà marzo è venuta a mancare la nostra cagnolina Perla, che ci ha portato, dici, della tristezza, però adesso è arrivata senza dimenticare, peraltro Perla, è arrivata una nuova femminuccia, si chiama Virgola, una maltesina bolognese grandissima, giocherellona e comunque veramente coccolosa. E allora, grazie Giuseppe, queste sono le cose belle, vedete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E poi sicuramente Perla in questo momento, avendo superato il ponte arcobaleno, starà correndo felicissima nel paradiso dei nostri amici a quattro zampe. Grazie Giuseppe per le due segnalazioni. Partiamo dalla prima, produzione tutta italiana, 1994, con Motivate, con Steve Rodway. In realtà è una produzione italiana, come vi dicevo, anche perché dietro a tutta questa produzione c'è un team agguerritissimo: Matthew Del Grey, ancora Max Persona, Gianfranco Bortolotti, ancora Diego Leoni, insomma un brano di quelli veramente importanti, Rockin' for Myself. Grazie Giuseppe, con la voce potente di Angie Brown, che anche in questo caso riuscirà a regalarci delle belle emozioni. Grazie Giuseppe, alza il volume della radio, questa è la maniera per catturare l'energia della novantazione. SDE, i suonati di Enrico.

Grazie Giuseppe, grazie per la prima delle due segnalazioni. Ve l'ho detto, una tracklist che avete interamente realizzato voi grazie alle vostre segnalazioni, cosa di cui io sono sempre estremamente felice. 1994, la produzione di Motivate, almeno questo era il loro stage name, con Rocking Myself. Grazie Giuseppe, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E poi un saluto ad Antonio, Magic Caminito. Antonio, dimmi dove ti stai raggiungendo in questo momento. Un saluto a Michael McLaren, a Sterken Bluto da Fallingsbodel in Germania, ben ritrovato, anzi grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Alessandro Castelli che si trova a Pescara, e saluto ancora Giuseppe Stocchero con la seconda delle due indicazioni. Questa volta facciamo un salto in avanti piuttosto consistente, perché arriviamo al 2000 con Planet Perfecto, con la produzione di Ian Masterson e di Jake Williams, e poi pensate, niente poco di meno di Paul Oakenfold, per cui insomma dietro c'è tutta una tradizione veramente importante. La vocalist è Merle Forbes, insomma è Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe. Una domanda: quale sia il link che ti ha portato a selezionare una canzone così particolare come questa, Planet Perfecto, che ci gustiamo qui all'interno della programmazione sulla sintonia delle emozioni? Enjoy the radio.

Grazie a Giuseppe Stocchero, la seconda delle due indicazioni, cifra tonda, 2000, Planet Perfecto, The Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Saluto intanto gli amici che stanno lavorando, perché è vero che siamo il primo di agosto, è vero che è il mese per antonomasia delle vacanze, ma c'è chi non si ferma mai. Vedi ad esempio il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è attivissimo anche in questo momento. Mi fa infinitamente piacere avere la pulsazione novantica in cabina. Grazie Biaios e naturalmente buon lavoro. Saluto anche Cristian, perché raggiungiamo Cristian in fase lavorativa esattamente in questo momento, per cui Cristian, bello che ci sia l'energia della novantazione. Anzi, mi piacerebbe sapere qualche cosa di più della vostra giornata lavorativa. I contatti li conoscete, utilizzateli, perché sapete, questa è la filosofia della radio antica, la radio con le dediche, le controdediche, la radio con l'interazione, proprio come si faceva negli anni 90. E il benvenuto a questo punto a Thomas, che ci accoglie nella zona del veneziano. Come sempre, due indicazioni di Thomas 1999, da una label importante come la Do It Yourself Entertainment, una produzione di nomi che incontriamo spesso: Max Boscolo, ancora Saverio Ariemma, Vanni Giorgilli, c'è Eliane come vocalist, e non a caso proprio questa produzione arriva proprio sotto la denominazione Eliane. Lero lero lero lele, anche il titolo è originalissimo. Thomas, io spero che tu lo possa ascoltare con un volume adeguatamente alto, la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione. I suonati di Enrico, perché solo dance emozionale.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua segnalazione, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. E poi un po' di saluti: Alejandro Saul da Città del Messico, un saluto ad Eric Larner, Knedio Crocodile che si trova invece a Trencin in Slovacchia, e adesso un saluto ancora a Thomas con la seconda delle due indicazioni. Beh, in questo caso Thomas siamo andati veramente a colpo sicuro, perché questa Baraka Destroy Steam System, inizio degli anni 90, era il 1993, dalla Transmission, che era la label che anche nella denominazione lasciava intendere in maniera molto chiara quale fosse l'orientamento musicale. Claudio Collino, Michele Menegon, Piero Pizzul, poi con il featuring importante, la voce, il featuring importante di Sigrid Zulegergen, insomma una canzone di quelle notevoli. Bravo Thomas, la ritroviamo qui all'interno della programmazione della radio ufficiale degli anni 90. Enjoy the 90s.

Grazie Thomas, come sempre un grande piacere andare ad esplorare quello che state facendo, scoprire da quello che state scrivendo che avete un weekend di quelli particolarmente ricchi di appuntamenti. Bravi e brave, anzi se me lo fate sapere ve ne sono infinitamente grato. Un saluto intanto a Mickey B che si trova nella splendida città di Trieste, a Bistrica, a Prizricu, c'è Mia Pretnar a Palermo, città meravigliosa come del resto tutta la Sicilia, ci accoglie Massimo Ingrassia, anzi Max, ben ritrovato, mi fa davvero molto piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Volete un consiglio? Alzate un po' il volume della radio, perché la prossima è, insomma, è una di quelle canzoni indimenticabili. Nel 1996 Riccardo da Force, ancora Gillian Whitson che è la vocalist, Vivian Gray, una produzione di Dale Longworth e di Kevin O'Toole, avete capito? Sto parlando di In Trance. Bene, nel 1996 loro che arrivano dal Regno Unito, da Oldham, escono con un mix che ha addirittura, pensate, 8 tracce di questa canzone divisa in diverse versioni. Sto parlando di Electronic Pleasure. Lo so che vi verrà il brivido, lo so che di ricordi ne avete tanti, lo so che alzerete il volume della radio. Va molto bene l'energia della novantazione.

canzone importante anche in questo caso, mica soltanto per Stayin' Alive, ma anche per questa Electronic Pleasure Era 1996, gli In Trance, la voce potentissima di Gillian Wisdo, di Vivian Gray e poi di Riccardo da Forza, una potenza veramente della natura. E adesso che ne dite? Un saluto a Salvo Delia, con il quale arriviamo in Puglia, zona del Salento, zona delle vacanze. Grazie Salvo, naturalmente grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Allora, vi parlo di Eartha Kitt, questa donna straordinaria, classe 1927, se n'è andata il 25 dicembre del 2008 dopo una vita costellata di successi clamorosi, non soltanto nella sua nazione d'origine, negli Stati Uniti, ma in giro per il mondo. Bene, l'originale di questa Where Is My Man è del 1992, ma nel 94 esce una serie molto intrigante di remix. E allora, grazie a Salvo Delia, scopriamo una di queste versioni, vi accorgerete, veramente sorprendenti. Come sempre, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, come sempre, solo dance emozionante.

Grazie a Salvo De Lia, la prima delle due indicazioni con questa canzone formidabile, Eartha Kitt 1994, il remix di questa Where Is My Man. Grazie Salvo, grazie naturalmente per accoglierci in Puglia, per accoglierci nello splendido Salento, terra per antonomasia delle vacanze. Era la prima segnalazione di Salvo. Seconda, 1996, ancora negli Stati Uniti con Bobby Orlando, figura di riferimento per chi ama la dance nella sua lunga evoluzione. Classe 1958, dal Film and Visual Studios di New York arriva questa Focus One. Questo era lo stage name di Bobby Orlando. Yes, yes, yes. Canzone bella, ve ne accorgerete. Grazie Salvo, grazie per questa tracklist che andiamo ad esplorare di settimana in settimana. Un consiglio: condominio Danzerino, Piaggia Danzerina, va benissimo, alzate il volume della radio.

1996, figura carismatica della dance planetaria come Bobby Orlando, Focus One, Yes Yes Yes, cose belle che come al solito portate in condivisione. Di questo vi ringrazio dal profondo del cuore. Tra poco c'è anche Flavio e attenzione, c'è la Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, e poi ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni sulle quali avete la possibilità di interagire e di dire la vostra. Basta utilizzare i contatti social della radio. E adesso un saluto invece a Bruno Capezzuto, gli amici di Napoli immancabili. Saluto anche Mario Pascarelli, grazie per la tua foto meravigliosa, cielo serenissimo, mare calmissimo, tranquillo, e poi sullo sfondo la potenza del Vesuvio. La scorsa settimana Mario evidenziava come il caldo sembrasse concedere una tregua, anche se le previsioni pare annunciano di nuovo un aumento. Staremo un po' a vedere. Guarda Mario, intanto contro Pater Nimbus non possiamo fare assolutamente nulla. Grazie Mario Pascarelli, grazie a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per questa canzone formidabile. Arriviamo all'inizio degli anni 90, 1993, una label importante come la Blow Up che ci porta in Germania con Doug Vergern e ancora Lorf Ellermer, canzone importante, si facevano chiamare, il nome vi dirà sicuramente molto, Dance to Trance, Power of American Natives. Grazie Bruno, canzone veramente molto particolare, e come sempre la preparazione nel mondo della musica degli anni 90, la tua preparazione emerge anche da queste indicazioni. Alzate il volume della radio, enjoy the 90s.

Grazie Bruno, 1993, canzone importante. Poi quando si parla di nativi americani vuol dire andare a scoprire una tradizione straordinaria, veramente affascinante. The Power of American Natives Dance to Trance. Grazie Bruno, buon weekend a te, buon weekend a Mario Pascarelli, che ritrovo sempre con grande, grande piacere, anzi aspetto di sapere le vostre indicazioni. E a questo punto un saluto a Vincenzo Gemmini. Grazie Vincenzo, grazie naturalmente per questa selezione importante, raffinatissima, perché sono i Deep Dish, niente poco di meno, insieme ad Everything But The Girl, con questa The Future of the Future, Stay Gold, Tracy Thorn, voce meravigliosa, Ben Watt, e poi naturalmente i Deep Dish, che sono Sharam Tayebi o ancora Alici Zarinia. Insomma, esperienza musicale formidabile, soprattutto perché anche questa The Future of the Future arriva da quelle contaminazioni musicali che rendono questa canzone un vero capolavoro. Grazie Vincenzo, ottima segnalazione, ce la gusta.

Grazie a Vincenzo Gemmini, 1998, gli Everything Bad Girl insieme a Deep Dish con questa canzone meravigliosa. Grazie Vincenzo, qui ci hai regalato veramente una marea di emozioni, anzi io aspetto anche le tue prossime segnalazioni perché sicuramente sono momenti del tutto intriganti. Come vi dicevo, quasi arrivati in conclusione, tra poco vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate le prime tre posizioni, potete interagire, potete dire la vostra, potete modificare il podio della classifica e poi naturalmente tutto quello che Flavio saprà raccontarvi, curiosità, indicazioni. E un saluto ad Andrea Riva, ce ne andiamo a Roma. Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. 1995, dallo Union Studio di Verona, progetto italiano che vede nella produzione Max Persona e Roby Arduini, nome che abbiamo incontrato spessissimo e che incontriamo spessissimo. Sto parlando di Debbie Kay, di Standing Here. Grazie Andrea, come sempre. Sempre bravo per il carattere molto prezioso delle tue indicazioni. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

Grazie Andrea, grazie naturalmente per la tua presenza. Un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, dove, come dico, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Grazie per questa Standing Here preziosa, elegante, bella, come sempre quelle esplorazioni del mare magnum della dance degli anni 90. Saluto a questo punto Gianluca Lazzari. Ben ritrovato Gianluca, grazie per la tua partecipazione. Ce ne torniamo in Germania con una delle tante produzioni di Mirko von Schlieffen, di Stefan Grunwald. Sto parlando di SM Tracks, e qui la potenza della musica è elevata all'eccellenza anche con questa God the Groove. Grazie Gianluca, buon weekend. Non avremmo potuto concludere meglio il nostro appuntamento. Enjoy the 90s.

0: Grazie a Gianluca Lazzari, ottima conclusione, potenza come da sempre per quello che riguarda la produzione di Esem Tracks, era God the Groove. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade e come sempre ricordate l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre segnalazioni, come sempre alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico.
1: I suonati di Enrico.
2: Radio Dance Floor, back to the 90s. And it goes a little-

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor. You know what
1: time it is? Sono le 16 in punto.
0: Dance Floor. Welcome,
2: welcome. Anni 2000.
3: Welcome to the new millennium.

0: migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Dance floor. Turn on that radio on the station. The sound of the 90s.
2: Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1993.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Veneto sulla A4 Milano-Venezia per incidente 4 km di coda tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Temporaneamente chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata per chi è diretto verso Venezia. In Emilia-Romagna incidente sulla A22 del Brennero 4 km di coda tra il Reggiolo, Rolo e Campo Galliano in direzione di Modena. Sulla stessa A22 traffico bloccato tra Carpi e Campo Galliano nelle due direzioni. Un altro incidente penalizza la A13 Bologna-Padova, anche qui 4 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo sulla Autosole, si rallenta con incolonnamenti per traffico verso Firenze, da Modena a Sud al bivio per la variante di Valico e successivamente da Firenze Sud a Incisa Reggello. Rallentato il traffico anche sulla direttissima per un mezzo in pane tra il bivio per la variante e Badia. Scendiamo nel Lazio, dove sempre sulla A1 nel tratto Roma-Napoli un incidente causa code tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli. Concludiamo con la A16 Napoli-Canosa per traffico congestionato, code tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. E da Gaia del Monaco è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. You know
2: Radio Dance Club. Back to the 90s.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1998.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dance Floor.
12: Luce Verde Italia.
13: Bentrovati. Tra Lombardia e Veneto molto migliorata la situazione sulla A4 Milano-Venezia, precedentemente interessata da un incidente. Riaperto ora lo svincolo di Peschiera. Attualmente ci sono rallentamenti tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Traffico congestionato sulla A13 Bologna-Padova per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. 6 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Al momento si transita su un'unica corsia, pertanto a chi viaggia in direzione di Padova consigliamo di uscire ad Altedo, percorrere la statale 64 Porretta e rientrare in autostrada da Ferrara Sud. In alternativa anticipare l'uscita a Bologna Interporto. Rallentamenti anche sull'Autosole per traffico sulla direttissima tra il bivio per la variante di Valico e Aglio e poi tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Napoli. Sempre in Toscana sulla Fipili per un mezzo in pane 2 km di coda tra Empoli Est e Empoli Ovest verso Livorno. Scendiamo a Roma dove un incidente sulla Pontina provoca rallentamenti e code dal bivio del raccordo a Pratica di Mare verso Latina. Concludiamo con un altro incidente sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro nel territorio di Acerra in Campania. Si viaggia su sede stradale ridotta in entrambe le direzioni con i conseguenti disagi e rallentamenti alla circolazione. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
2: Radio Dance.

0: to the 90s.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
3: C'è chi dice no!

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready? Daniel's here. Come on in,
0: Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
4: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Fresco come una rosa, incantato dalla vita,
6: da capo.
5: Fresco come una rosa, con la voce suadente, Madonna Santa, sembro Malgioglio quando lo piglia al culo. Vabbè. Cominciamo subito col nostro modo di fare.
7: Questa puntata è offerta da Vivinci, anzi da Affalgan.
5: Cominciamo subito questa bella puntata raffreddata, raffreddissima, con i Dynamic Noise. Do you feel alright?

0: Cats con Strike It Up. E c'era quella che aveva, l'ho già detto forse almeno 42 volte,
1: Catherine
0: Keenot. Catherine
1: Keenot?
0: Ah, scusa.
2: Porca c***o.
0: Vabbè, c'è tutta la storia delle singer squartone, tipo la grande Martha Wash, che nel video ufficiale non c'è perché è stata allegramente non pare le palle perché si incazzò a suo tempo.
2: Bravo.
0: Sostituita da Catherine Keenol.
1: Catherine.
0: Vabbè, erano i Black Box e adesso arriva
3: Black Box, che poi è il buco nero.
1: Scatola.
3: Ma è, per me è un
1: Black Hole.
3: Ma mettiamo, ho capito.
0: Va bene, Black Box con Strike It Up e adesso arriva Alex Lee con I'm Gonna Go Out dal 90, cavolo.

0: quando hanno detto prova a farmi Bono castrato. Cazzo, la capretta di Bono, fammelo.
1: Disco.
0: Allora, YouTube con Discotech nella David Morales remix, praticamente quello lì che va a petto nudo come il sottoscritto in casa, che poi mi sono raffreddato e questo è il risultato. Nel video gli U2 sono vestiti come Village People e si esibiscono in una sorta di stanza, in una vera e propria stanza ricoperta di specchi, illuminata dalla strobo. E poi me le ricordo quando hanno fatto Blande Sadi Blande
2: Sunday Bloody Sunday
0: Sunday Bloody Blande. Dennis Jack mi ha buttato un block notice a 4 kg sul naso, che già è apertica di suo, però ci stava bene uguale. Andiamo avanti con i Full Intention e America dal 96, Master Check 90.

traccia di Johnny Taylor del 1982. Ce l'abbiamo sotto? La stiamo ascoltando? Vabbè, andiamo, va, cosa arrivano? I Soul Central con Strike of Life, Strings. Non l'ho visto, ho letto. Sai quando voglio fare quello Super American, poi non riesco a leggere il titolo? Vabbè.

0: я просто... Доня, мой мамио, доня, no, sta girando un sacco due video di Alcione in una versione molto molto figa, molto dimming, molto serale, e lì viene fuori con questa roba. Poi c'è un video dove è ripresa molto da vicino e davanti al mixer e canta su se stessa, ma abbassando il gain e quindi cantando praticamente live, per poi rialzare e poi riabbassare. Quindi, e cosa si vede?
1: Uno sciarpo di tette sotto d'ugola.
0: Vabbè. Bella, brava, ma bella. Mi sono lasciato andare?
2: No.
0: Ma arriva in questo momento quell'appuntamento che taglia in due il nostro format, che fondamentalmente vi dà una grande opportunità, cioè conoscere la versione nuova sotto forma di remix. Magari non è soltanto quel remix ad essere stato fatto, ma è quel remix che mandiamo noi, nel senso che scegliamo uno fra i vari che sono stati proposti rispetto ad un brano famoso, oppure scegliamo proprio il remix se magari è stato accreditato un unico remix per il brano famoso in questione.
1: Ma che cazzo?
0: Non so quello che ho detto, sembrava avere un senso.
3: Va bene, sì, ciao, ciao.
0: Comunque proponiamo una canzone famosa remixata, adesso sintetizzando.

0: ma perché mandiamo sta roba noi? Ma siamo costretti? Blue degli FL65 nella versione più trap che esista, più minchia, cazzo, schifo, con Shiva. Devo, ecco, vedi che mi è caduto anche il filtro del microfono. A Shiva, benvenuto giù. Dopo aver ascoltato il mix today, ci brecchiamo. È bella, brecchiamo, perché andiamo in break. E questo è un neologismo che è nato da una ciofeca, perché Shiva mi ha distrutto psicologicamente, però ci brecchiamo una promo. Vabbè, torniamo con i De La Soul, finalmente. State qua.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Daniels Jack. Come back
2: soon. Check it out, Jeffrey J. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
3: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it. Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: di Devil Hall
1: e John Oates, che l'ho detto come se fossi appena uscito da Oxford e mi avessero preso a sberle per come lo pronuncia. Vabbè.
0: Vabbè.
1: Lost Tribe adesso con Gimme a Smile for the Future.
0: Mixala, DJ Mixala.

0: Twitter in calese, amica. There's something going on del 93 cover, molto molto famosa. E perché non dirla sta cosa, visto che è molto famosa, di I Know There's Something Going On di Frida o Frida dal 1982-82. Va bene. Ma ne abbiamo un pezzettino sotto. Bello anche il giro di batteria. Questo sembra Midiri.
1: Ecco perché Midiri è il numero uno.
0: Quello là che vendeva le batterie.
1: Ti faccio vedere sta batteria pezzo per pezzo.
0: E adesso arrivano i Blur. Minchia, siamo andati sull'international, sulla roba pop English. Ma che cosa ci sta succedendo in Masterchef 90? Girls and Boys nella Fargetta Remix. E quasi quasi ritiro tutto quello che ho detto.
2: Perché?
0: Fargetta Remix Girls and Boys. Ma gli hanno fatto fare ufficiale?
3: Maro.
0: Vabbè, l'ha fatta lui. Fargetta Remix Blur Girls and Boys dal 94. Piazza.

0: puntata eravamo abbastanza raffinati, mi sbagliavo nel senso più assoluto del termine, perché adesso abbiamo ascoltato Z100 con Arriva!
1: Arriva!
0: Adesso arriva bella una roba, bella Scandinavia! Oh. Boom Funk MCs con Freestyle, rock the microphone, yo, can we go with the Freestyle? Il punto è che arriva e Freestyle come minchia le mixi.
2: Non arriva più quello che doveva.

0: Vabbè, un brano tachicardico. Masterman. Wipeout. Ma la collavano questa qua? Io non... È una roba da cardioaspirina obbligatoria. Comunque l'abbiamo mandata e hanno avuto soprattutto il coraggio di produrla a metà anni 90, più o meno dal 94. Masterman con Wipeout. E adesso arriva quella cosa molto emozionale, un'emozione liquida, fluttuante, che vi porta verso nuovi mondi, nuovi orizzonti. Che cos'è che arriva? Che cazzo, cosa sto dicendo? Arriva il mega mashup di Dennis Jack. E poi fondamentalmente cos'è? È questa bellissima sessione, tutta tempestata dei brani che si mischiano, altro neologismo, per dare vita ad un'unica grandissima traccia, e viene fuori una cosa bellissima che ogni volta vi consiglio di ascoltare, cari Masterchecchiani. E quindi Mega Mashup Daniel's Jack, Masterchec 90
1: presents the Mega Mashup of the Week.

0: Era il Mega Mashup di Dennis Jack di questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato Else DJ con Better of Alone, Modo con Heinz Fire, Polizei, Drive Via, Vado Via, e Two Unlimited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside, Prezioso con Get On Up. Va bene, era il Mega Mashup di questo Masterchef 90, mixato sapientemente da Dennis Jack. È andata anche questa puntata, è stato molto bello star con voi. Volevo ringraziare Dennis Jack per avermi sopportato, ma vai a cagare, che se non fosse per me cosa cazzo camperesti a fare?
1: Cosa?
0: Vabbè.
1: Fai neanche un posto su Facebook.
0: E ho un'agenzia di digital. Questo cosa significa? Che nella mia agenzia io sono l'unico che non posta. Sono l'unico che io di digital, senza sapere niente di digital. Va bene, è stato bello, grazie a tutti, grazie ai numerosi ascoltatori di Masterchef. Quanti siamo, secondo te? Quanti siamo?
2: 3, 4, compresi noi.
0: Compresi noi? Quindi, vabbè, è stata l'ultima puntata. Chiudiamo qua. Va bene, allora.
1: Ma dove è finito?
0: Una bevutina prima del saluto. Ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
4: We will be back.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 in punto.
5: Dance floor.
8: Welcome. Welcome.
9: Anni 2000. Welcome.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Su Radio Dance Floor c'è

0: risultati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution, le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution, alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Let's party.

Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ.

0: so, bella pupetta, come ti chiami?
1: Concetta.
0: Ti piace questo nome?
1: Sì.
0: Concetta, che cosa stai ascoltando?
1: La canzone di Corona.

Senti, Concetta, è ora che tu cambi il genere musicale.

Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Let's go! Daniel's Tech presents
2: Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel's Jack.
3: Y'all ready for this?
4: Come on!

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una in punto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione.
4: Dati.
5: Inserire dati.
4: Dance Floor.
5: Dati.
6: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Saluto Marco che si sta occupando della regia. Primo di agosto, mese delle vacanze per eccellenza, per cui un saluto a chi di voi mi sta ascoltando al mare, in montagna, in collina, al lago, da qualunque parte voi siate, che sia uno splendido weekend. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni, perché c'è solo la dance emozionante. Info at radio dancefloor.it, o se volete Enrico at radio dancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie più che mai importanti in questo momento. 1995, partiamo benissimo, una programmazione che avete curato interamente voi. General Base, Thomas Kukula con una vocalist notevole come Bettina Zeidler, in questo che rimane un capolavoro della metà degli anni 90. C'è I See You, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor.

canzone importante. Del resto, quale delle canzoni di General Base non è importante? Beh, non ne ha sbagliata veramente, veramente una. Grazie per quello che mi state raccontando, soprattutto grazie per le segnalazioni, grazie per quello che state facendo in questo momento e che state portando in condivisione. Allora, saluto subito Luigi Mosca. Allora, la scorsa settimana una trasferta a Chianciano per le finali italiane di salvamento, una bella prova per Carlotta, qui viene fuori orgoglio di papà, anche perché in questa maniera Carlotta ha avuto la possibilità di confrontarsi con tantissime brave sue coetanee. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Marina Lovato, Gilberto Mizzolo e la piccola Luna. Ragazzi, grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E adesso che ne dite? Ce ne andiamo sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, dove ci accoglie Antonietta Nina Lovisi, che la scorsa settimana ha scritto una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Anche se occupata in vari impegni, io il tempo lo trovo per ascoltare Radio Dance Floor. Grazie, grazie, grazie Nina. Questa è veramente una di quelle dichiarazioni di fedeltà alla radio che mi piacciono moltissimo. E che canzone poi. Nel 95 con General Base, nel 97 dalla Urban Tracks arriva Robert Miles. E già qui lo so che di brivido ne avete. Roberto Concina purtroppo se n'è andato troppo presto nel 2017, una vocalist formidabile come Katie Sledge. Sto parlando di Freedom. Antonietta, ottima la tua segnalazione, soprattutto perché qui di emozioni ce ne saranno veramente, veramente tante. Gustatevi l'energia della novantazione, come sempre. Enjoy the 90s.

Grazie ad Antonietta Nina Lovisi, grazie per accoglierci sulle colline vitate meravigliose, un po' calde magari, del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, grazie naturalmente per la tua presenza e grazie per questa attestazione che mi ha fatto davvero molto piacere, di dedizione nei confronti della tua radiostazione preferita. Grazie Nina, un saluto anche a Nicola Ricci dalla Romagna. Sabato scorso giro in bici al suono della mitica Dance anni 90 in compagnia di Radio Dance Floor. E a questo punto io, Nicola, ti domando quali sono invece i progetti per questo weekend, magari essendo il primo di agosto, chissà, progetti legati alle vacanze. Saluto anche Carola Britti, saluto Alberto, grazie ragazzi, mi fa molto piacere potervi trovare. Poi potete scegliere se ascoltarmi in diretta, ascoltarmi nelle varie versioni, nelle varie repliche, perché sul palinsesto di Radio Dance Floor trovate davvero tante opportunità. Saluto a questo punto Giuseppe Stocchero. Allora Giuseppe, la scorsa settimana una mail che ha portato una punta di tristezza. A metà marzo è venuta a mancare la nostra cagnolina Perla, che ci ha portato, dici, della tristezza, però adesso è arrivata senza dimenticare peraltro Perla, è arrivata una nuova femminuccia, si chiama Virgola, una maltesina bolognese grandissima, giocherellona e comunque veramente coccolosa. E allora grazie Giuseppe, queste sono le cose belle, vedete, le storie di ordinaria straordinaria quotidianità. E poi sicuramente Perla in questo momento, avendo superato il ponte arcobaleno, starà correndo felicissima nel paradiso dei nostri amici a quattro zampe. Grazie Giuseppe per le due segnalazioni. Partiamo dalla prima, produzione tutta italiana, 1994, con Motivate, con Steve Rodway. In realtà è una produzione italiana, come vi dicevo, anche perché dietro a tutta questa produzione c'è un team agguerritissimo: Matthew Del Grey, ancora Max Persona, Gianfranco Bortolotti, ancora Diego Leoni, insomma un brano di quelli veramente importanti, Rockin' for Myself. Grazie Giuseppe, con la voce potente di Angie Brown, che anche in questo caso riuscirà a regalarci delle belle emozioni. Grazie Giuseppe, alza il volume della radio, eh. Questa è la maniera per catturare l'energia della novantazione. SDE, i suonati di Enrico.

Grazie Giuseppe, grazie per la prima delle due segnalazioni. Ve l'ho detto, una tracklist che avete interamente realizzato voi grazie alle vostre segnalazioni, cosa di cui io sono sempre estremamente felice. 1994, la produzione di Motivate, almeno questo era il loro stage name, con Rocking Myself. Grazie Giuseppe, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E poi un saluto ad Antonio, Magic Caminito. Antonio, dimmi dove ti stia raggiungendo in questo momento. Un saluto a Michael McLaren, a Sterken Bluto da Fallingsbodel in Germania, ben ritrovato, anzi grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Alessandro Castelli che si trova a Pescara, e saluto ancora Giuseppe Stocchero con la seconda delle due indicazioni. Questa volta facciamo un salto in avanti piuttosto consistente, perché arriviamo al 2000 con Planet Perfecto, con la produzione di Ian Masterson e di Jake Williams, e poi pensate, niente poco di meno di Paul Oakenfold, per cui insomma dietro c'è tutta una tradizione veramente importante. La vocalist è Merle Forbes, insomma è Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe. Una domanda: quale sia il link che ti ha portato a selezionare una canzone così particolare come questa, Planet Perfecto, che ci gustiamo qui all'interno della programmazione sulla sintonia delle emozioni? Enjoy the radio.

grazie a Giuseppe Stocchero. La seconda delle due indicazioni, cifra tonda 2000, Planet Perfecto, The Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Saluto intanto gli amici che stanno lavorando, perché è vero che siamo il primo di agosto, è vero che è il mese per antonomasia delle vacanze, ma c'è chi non si ferma mai. Vedi ad esempio il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è attivissimo anche in questo momento. Mi fa infinitamente piacere avere la pulsazione novantica in cabina. Grazie Biaios e naturalmente buon lavoro. Saluto anche Cristian, perché raggiungiamo Cristian in fase lavorativa esattamente in questo momento, per cui Cristian, bello che ci sia l'energia della novantazione. Anzi, mi piacerebbe sapere qualche cosa di più della vostra giornata lavorativa. I contatti li conoscete, utilizzateli, perché sapete, questa è la filosofia della radio antica.

Radio con le dediche, le controdediche, la radio con l'interazione, proprio come si faceva negli anni 90. E il benvenuto a questo punto a Thomas, che ci accoglie nella zona del veneziano. Come sempre, due indicazioni di Thomas 1999, da una label importante come la Do It Yourself Entertainment, una produzione di nomi che incontriamo spesso: Max Boscolo, ancora Saverio Ariemma, Vanni Giorgilli, c'è Elian come vocalista, e non a caso proprio questa produzione arriva proprio sotto la denominazione è Aldian Lero Lero Lero Lele. Anche il titolo è originalissimo. Thomas, io spero che tu lo possa ascoltare con un volume adeguatamente alto, la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione, i suonati di Enrico, perché è solo dance emozionante.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua segnalazione, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. E poi un po' di saluti: Alejandro Saul da Città del Messico, un saluto ad Eric Larner, Knedio Crocodile che si trova invece a Trencin in Slovacchia, e adesso un saluto ancora a Thomas con la seconda delle due indicazioni. Beh, in questo caso Thomas siamo andati veramente a colpo sicuro, perché questa Baraka Destroy Steam System, inizio degli anni 90, era il 1993, dalla Transmission, che era la label che anche nella denominazione lasciava intendere in maniera molto chiara quale fosse l'orientamento musicale. Claudio Collino, Michele Menegon, Piero Pizzul, poi con il featuring importante, la voce, il featuring importante di Sigrid Zulegergen, insomma una canzone di quelle notevoli. Bravo Thomas, la ritroviamo qui all'interno della programmazione della radio ufficiale degli anni 90. Enjoy the 90s.

Grazie Thomas, come sempre un grande piacere andare ad esplorare quello che state facendo, scoprire da quello che state scrivendo che avete un weekend di quelli particolarmente ricchi di appuntamenti. Bravi e brave, anzi se me lo fate sapere ve ne sono infinitamente grato. Un saluto intanto a Mickey B che si trova nella splendida città di Trieste, a Bistrica, a Prizricu, c'è Mia Pretnar a Palermo, città meravigliosa come del resto tutta la Sicilia, ci accoglie Massimo Ingrassia, anzi Max, ben ritrovato, mi fa davvero molto piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Volete un consiglio? Alzate un po' il volume della radio, perché la prossima è, insomma, è una di quelle canzoni indimenticabili. Nel 1996 Riccardo da Force, ancora Gillian Whitson che è la vocalist, Vivian Gray, una produzione di Dale Longworth e di Kevin O'Toole, avete capito, sto parlando di In Trance. Bene, nel 1996 loro che arrivano dal Regno Unito, da Oldham, escono con un mix che ha addirittura, pensate, 8 tracce di questa canzone divisa in diverse versioni. Sto parlando di Electronic Pleasure. Lo so che vi verrà il brivido, lo so che di ricordi ne avete tanti, lo so che alzerete il volume della radio. Va molto bene l'energia della novantazione.

canzone importante anche in questo caso, mica soltanto per Stayin' Alive, ma anche per questa Electronic Pleasure Era 1996, gli In Trance, la voce potentissima di Gillian Wisdow, di Vivian Grey e poi di Riccardo da Forza, una potenza veramente della natura. E adesso che ne dite? Un saluto a Salvo Delia, con il quale arriviamo in Puglia, zona del Salento, zona delle vacanze. Grazie Salvo, naturalmente grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Allora, vi parlo di Eartha Kitt, questa donna straordinaria, classe 1927, se n'è andata il 25 dicembre del 2008 dopo una vita costellata di successi clamorosi, non soltanto nella sua nazione d'origine, negli Stati Uniti, ma in giro per il mondo. Bene, l'originale di questa Where Is My Man è del 1992, ma nel 94 esce una serie molto intrigante di remix. E allora, grazie a Salvo Delia, scopriamo una di queste versioni, vi accorgerete, veramente sorprendenti. Come sempre, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, come sempre, solo dance emozionante.

Grazie a Salvo Delia, la prima delle due indicazioni con questa canzone formidabile, Eartha Kitt 1994, il remix di questa Where Is My Man. Grazie Salvo, grazie naturalmente per accoglierci in Puglia, per accoglierci nello splendido Salento, terra per antonomasia delle vacanze. Era la prima segnalazione di Salvo. Seconda, 1996, ancora negli Stati Uniti con Bobby Orlando, figura di riferimento per chi ama la dance nella sua lunga evoluzione. Classe 1958, dal Film and Visual Studios di New York arriva questa Focus One, questo era lo stage name di Bobby Orlando. Yes, yes, yes, canzone bella, ve ne accorgerete. Grazie Salvo, grazie per questa tracklist che andiamo ad esplorare di settimana in settimana. Un consiglio, condominio danzerino, piaggia danzerina, va benissimo, alzate il volume della radio.

1996, figura carismatica della dance planetaria come Bobby Orlando, Focus One, Yes Yes Yes, cose belle che come al solito portate in condivisione. Di questo vi ringrazio dal profondo del cuore. Tra poco c'è anche Flavio e attenzione, c'è la Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, e poi ricordate il podio fluido e le prime tre posizioni sulle quali avete la possibilità di interagire e di dire la vostra. Basta utilizzare i contatti social della radio. E adesso un saluto invece a Bruno Capezzuto, gli amici di Napoli immancabili. Saluto anche Mario Pascarelli, grazie per la tua foto meravigliosa. Cielo serenissimo, mare calmissimo, tranquillo, e poi sullo sfondo la potenza del Vesuvio. La scorsa settimana Mario evidenziava come il caldo sembrasse concedere una tregua, anche se le previsioni pare annunciano di nuovo un aumento. Staremo un po' a vedere. Guarda Mario, intanto contro Pater Nimbus non possiamo fare assolutamente nulla. Grazie Mario Pascarelli, grazie a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per questa canzone formidabile. Arriviamo all'inizio degli anni 90, 1993, una label importante come la Blow Up che ci porta in Germania con Doug Vergern e ancora Lorf Ellermer, canzone importante, si facevano chiamare, il nome vi dirà sicuramente molto, Dance to Trance, Power of American Natives. Grazie Bruno, canzone veramente molto particolare, e come sempre la preparazione nel mondo della musica degli anni 90, la tua preparazione emerge anche da queste indicazioni. Alzate il volume della radio, enjoy the 90s.

Grazie Bruno, 1993, canzone importante. Poi quando si parla di nativi americani vuol dire andare a scoprire una tradizione straordinaria, veramente affascinante. The Power of American Natives Dance to Trance. Grazie Bruno, buon weekend a te, buon weekend a Mario Pascarelli, che ritrovo sempre con grande, grande piacere, anzi aspetto di sapere le vostre indicazioni. E a questo punto un saluto a Vincenzo Gemmini. Grazie Vincenzo, grazie naturalmente per questa selezione importante, raffinatissima, perché sono i Deep Dish, niente poco di meno, insieme ad Everything But The Girl, con questa The Future of the Future, Stay Gold, Tracy Thorn, voce meravigliosa, Ben Watt, e poi naturalmente i Deep Dish, che sono Sharam Tayebi o ancora Alici Zarinia. Insomma, esperienza musicale formidabile, soprattutto perché anche questa The Future of the Future arriva da quelle contaminazioni musicali che rendono questa canzone un vero capolavoro. Grazie Vincenzo, ottima, ottima, ottima segnalazione. Ce la gusta.

Grazie a Vincenzo Gemmini, 1998, gli Everything Bad Girl insieme a Deep Dish con questa canzone meravigliosa. Grazie Vincenzo, qui ci hai regalato veramente una marea di emozioni. Anzi, io aspetto anche le tue prossime segnalazioni, perché sicuramente sono momenti del tutto intriganti. Come vi dicevo, quasi arrivati in conclusione, tra poco vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate le prime tre posizioni, potete interagire, potete dire la vostra, potete modificare il podio della classifica e poi naturalmente tutto quello che Flavio saprà raccontarvi, curiosità, indicazioni. E un saluto ad Andrea Riva, ce ne andiamo a Roma. Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. 1995, dallo Union Studio di Verona, progetto italiano che vede nella produzione Max Persona e Roby Arduini, nome che abbiamo incontrato spessissimo e che incontriamo spessissimo. Sto parlando di Debbie Kay, di Standing Here. Grazie Andrea, come sempre, bravo per il carattere molto prezioso delle tue indicazioni. Enjoy the radio, on radio, dance floor. Yeah.

Grazie Andrea, grazie naturalmente per la tua presenza. Un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, dove, come dico, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Grazie per questa Standing Here preziosa, elegante, bella, come sempre quelle esplorazioni del mare magnum della dance degli anni 90. Saluto a questo punto Gianluca Lazzari. Ben ritrovato Gianluca, grazie per la tua partecipazione. Ce ne torniamo in Germania con una delle tante produzioni di Mirko von Schlieffen, di Stefan Grunwald. Sto parlando di SM Tracks. E qui la potenza della musica è elevata all'eccellenza, anche con questa God the Groove. Grazie Gianluca, buon weekend. Non avremmo potuto concludere meglio il nostro appuntamento. Enjoy the 90s.

0: Grazie a Gianluca Lazzari, ottima conclusione, potenza come da sempre per quello che riguarda la produzione di Esem Tracks, era God The Groove. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade e come sempre ricordate l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre segnalazioni, come sempre alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico.
1: I suonati di Enrico.